0: apik ta awakne?
1: Kabeh sing di tindakake kanca-kanca ki ora ana sing ora apik.
0: Ya, dolanan apa?
1: Paman-paman tani.
0: Ah, gini.